Hinscatch and poche le mardi. Hinscatch and poche le mercredi. Hinscatch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi. Hinscatch and poche le samedi. Hinscatch